Pazienza, con un biglietto nella mano ed un'idea nella credenza. Dalle montagne in un tuguio, le notti alla luce di un cero, la colonnina di Mercurio a farci festa sotto.

arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai.

0: Sie, morgen am Nachmittag ab der 2 live bei uns auf SRF.
1: Se ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.